0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafile e fare accesi la capota? La macchina ben aperta sul scotolo con le gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicatito pupa! Scusa!